0: ci detti se propazza sto teni restruasse na li.
1: This is The Voice.